Avengers consiglio Romeo, Romeo Pista e Papa 3, mantenga se slatta.